0: 一会儿唱歌还是？
1: We're on scene two vehicles of all minor damage. We're investigating. I'll have Third Street come in.
0: 94-10, 14-2, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10, 94-10,